0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic!
2: Radio San Marino.
3: Powerplay.
2: Yesterday.
3: Yesterplay.
4: 2007.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2004.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Geolier, 1H. Siccome

0: Gabriel e Dreams si chiude la nostra Summer Compilation. All'interno c'era anche Irama e Billie Eilish, questi i protagonisti delle tre canzoni che ci hanno tenuto compagnia senza interruzioni. Sono le 6.47, tra poco vi dirò anche che ore sono ufficialmente, cioè l'ora esatta, proprio quella precisa, e poi daremo di nuovo la linea agli amici di Trevi Meteo che ci raccontano quello che ci aspetta dal punto di vista del tempo là fuori. Comunque bella giornata, state tranquilli perché per il momento non ci sono ancora delle previsioni di capovolgimenti di fronte, come si suol dire. Tra poco ci occupiamo di un'usanza che arriva dall'America ma che sta diventando famosa anche dalle nostre parti. Voi sapete che quando ci si sposa c'è questo bellissimo modo di festeggiare, cioè si invitano gli amici, i parenti, si fa una grande festa. Bene, dall'America sta arrivando anche l'altra festa, quella che si fa se dovesse andare male la cosa. Se le cose vanno male ci si separa, ci si saluta, e c'è questa usanza che sta prendendo piede anche dalle nostre parti, cioè di festeggiare, che è un modo anche abbastanza carino, insomma, per festeggiare il nuovo inizio, dicono loro.
1: Quando

E adesso attenti, perché si fa un viaggio nel tempo, è piuttosto lungo, quindi mettetevi comodi o scegliete un posto dove potete stare comode e godervi il panorama. Se guardate fuori dalla finestra, improvvisamente vi accorgerete che siamo arrivati al 1986 e c'era lì della musica veramente che ci faceva sognare. Molti avranno legato il loro ricordo a Boris Gardner con I Wanna Wake Up With You.

80 da Ben Peters, ma questo grande veterano artista reggae Boris Gardner l'ha voluto realizzare questa cover che naturalmente ha colorato l'estate di quell'anno 1986, e noi oggi l'abbiamo ritrovata come collection. Allora, si parlava di questa usanza che sta prendendo piede anche dalle parti nostre, cioè dalle parti italiane e europee soprattutto, ma è un'usanza che arriva dall'America. Lo sapete che c'è un calo di matrimoni che è abbastanza preoccupante, però di conseguenza sono calati anche i divorzi. È chiaro, ci sono meno matrimoni, per forza di cose ci sono anche meno divorzi. Quei pochi che ci sono però vengono festeggiati. In America c'è questa usanza di fare questa festa grandiosa dove si festeggia la fine di un qualcosa che comunque non funzionava, e quindi è un vedere... cercare di guardare avanti, cercare di festeggiare questo nuovo inizio, chiamiamolo così. Mentre invece io la trovo una cosa un pochino, no? Cioè, con chi festeggi? Voglio capire, vabbè, con gli amici e tutto quanto, però insomma è una cosa che in fin dei conti chiudi un capitolo che non ha molto funzionato, c'è ben poco da festeggiare. Beh, è un'opinione mia, insomma. Qui però sta prendendo molto molto piede.

0: Radio San Marino, si sono fatte le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato tra Emilia Romagna ed Alte Marche, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime via via in aumento, afa infatti in intensificazione con punte che specie in pianura nei grandi centri urbani potranno anche sfiorare i 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole con mare

0: Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sarebbe bene una canzone di Pino Daniele, ma basta una giornata di sole. E non è male. Insomma, siamo arrivati alle 7:01 su Radio San Marino in questo lunedì 13 di luglio. Domani si festeggia in Francia la presa della Bastiglia. C'è una nota storica, volevo far vedere, comunque anch'io ho studiato, volevo dare una soddisfazione alla mia insegnante di storia. Dopo tutti gli sforzi che ha fatto per cercare di farmi imparare qualcosa, voglio far capire che insomma anch'io qualcosa mi è rimasto. Non è male. Tra poco arriva Gaia con Bossa Nostra, anzi adesso.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Meravigliosi Coldplay con Viva la Vita dal 2008 nel mattino di Radio San Marino. Volevo parlarvi dei bambini, quanto sono puri, quanto sono ingenui, e soprattutto per loro è tutto un gioco, è tutto bello, la vita è rosa ed è bello, è quello il bello dei bambini. In un ristorante, se si sono presentati i genitori con questi bambini e hanno fatto comunella, intanto è arrivato un altro avventore che ha parcheggiato la sua Ferrari 488 GTB, non ho capito, del parcheggio, parcheggiare lì davanti, figurati, vederti scendere da una Ferrari, voglio dire, no? Quando poi hai quelle macchine, loro dicono che lo fanno per sicurezza, cioè tenerle sott'occhio, cioè metterle davanti all'ingresso del ristorante. Secondo me è perché fa anche scena quando si apre lo sportello, un po' c'è la curiosità di vedere chi scende da una macchina di quel tipo, se è un attore, se è un calciatore, se è comunque una persona famosa. Questi aprono lo sportello e scendono. I bambini invece, per loro la Ferrari non è nient'altro che uno scivolo, è bassa davanti, quindi riescono a salirci bene, riescono a camminare sopra fino al tetto, poi si lasciano scivolare di nuovo. Ovviamente Purelli, qualche, la Ferrari un po' ha patito in questa situazione, un po' di patimento per la macchina c'è stato, qualche segnetto l'hanno lasciato, e quando il proprietario della Ferrari si è rivolto ai genitori, i genitori hanno detto: beh, prossima volta parcheggi più distante, loro non ci vanno sopra, quindi si sono rifiutati di pagare i danni procurati alla Ferrari, perché un segnetto sulla Ferrari deve costare non poco.

Una cosa che a me non è sfuggita, tanto Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, 1991, ma è una canzone scritta nel 1966, dico bene? Quindi è una cover anche questa, a me non sfugge niente, a me non la si fa. Comunque, noi abbiamo ritrovato questa canzone nella versione di Michael Bolton, sempre molto molto bella. C'è un'usanza ultimamente che sta prendendo piede anche da queste parti ed è l'ultimo trend estivo, collezionare le creme solari. Va bene, ci sono molti che decidono di prendere più creme solari possibili. Non so adesso se vanno in base alla gradazione, cioè per esempio copertura, da dove parte la copertura? Quella è la copertura minima? Sarà la copertura 10, 20, 30? Quant'è? Poi c'è la copertura 50, poi praticamente ti danno un burka, non ti puoi abbronzare assolutamente. Certo, la crema forma questo burka, non ti puoi abbronzare, insomma ti copre completamente, quindi non ti puoi abbronzare. Però c'è il nuovo trend dell'estate 2026, è quella di collezionare più tubetti di crema possibile, più vasetti di crema possibile. Quelle più ambite, più richieste, sono quelle che arrivano dalla Corea del Sud. Non chiedetemi perché, io non sono un esperto in queste cose, però quelle sono le più ambite e quelle più gettonate.

Espresso insieme a Sabrina Carpenter su Radio San Marino dal 2024 alle 7.23. Ancora buongiorno da Mirko Zanni, con voi fino alle 8. Mi permetto anche di ricordarvi che alle 8 ci sarà il primo appuntamento di giornata con l'informazione. Ritroveremo come sempre Anna Gaspari pronta a leggerci i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che trovate oggi in edicola. Espresso era il titolo della canzone di Sabrina Carpenter. Mi è venuto in mente l'espresso e anche il caffè. Chi non rinuncia al mattino al caffè? Cioè, voglio dire, chi rinuncia, anzi, chi non è, non si può rinunciare a un caffè la mattina, e poi quello che ti dà poi la carica per affrontare la prima parte della giornata. Verso le 10 ci vuole anche un po' una colazione, insomma qualcosa che ti metta forze, perché ci vuole, però il caffè la mattina è un rito ai quali soprattutto gli italiani non sanno rinunciare. Allora sappiate che il caffè, la tazzina di caffè della mattina, è diventato un bene di lusso, perché nell'ultimo anno ha subito un aumento quasi del 43%, insomma, e quindi voglio dire, è stata una cosa veramente importante. Quindi il caffè per molti ma non per tutti, possiamo definirlo così, però è una cosa alla quale come si fa a rinunciare alla tazzina di caffè? Anche solo il profumo la mattina quando ti svegli, che per casa si sente quel profumo, se c'è qualcuno che te lo fa il caffè, perché insomma... Non so solo che

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
8: Allora, c'è ancora qualcuno che da ragazzino sognava di fare il calciatore da grande? Quando ero piccolo io c'era il calciatore, il medico e l'astronauta. Tre lavori che funzionavano più o meno. Parliamo di Andrea Cioffi, giovanissimo, classe 1996, in arte semplicemente Cioffi, che ha messo in circolazione il suo nuovo singolo questa settimana fra le New Play di Radio San Marino. Si intitola Carmela, la canzone che ritroveremo sicuramente anche all'interno della nostra classifica. New Play.
9: Ascolti i successi di domani.
10: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Proveremo anche ad accompagnarci nelle nostre giornate insieme e poi all'interno della nostra Top 50 a scalare posizione dopo posizione verso la vetta. Voi lo sapevate, e adesso ve lo dico io da Radio San Marino, che sono Virco Zanni e quindi ne so a pacchi, che gli animali si parlano, va bene? Anche animali di specie diverse. Allora, hanno scoperto degli scienziati che si sono messi lì proprio d'impegno, si sono messi lì a guardare, e hanno scoperto che le larve di farfalla convincono le formiche a non mangiarle, per esempio. Possono tentare di salvarsi la vita così. I delfini che usano parlare in dialetto con i pescatori. Dialetto del posto, ovviamente. Quindi i delfini che trovate nel mare Adriatico da queste parti parleranno un romagnolo spinto, mentre invece se avete un delfino che vive in altre acque parlerà altri dialetti. Adesso c'è un amico che è pescatore, sicuramente sei in mezzo al mare in questo momento, sta ascoltando, lo salutiamo, ciao Marco, e voglio sapere se lui ha mai trovato un delfino che parla in dialetto con lui. Possono scambiarsi due parole, Marco capisce il dialetto, quindi è possibile che si parlino anche fra di loro. Magari chiede se ha visto la partita di Sinner ieri, perché sai, in acqua non c'è la televisione, vuole sapere cosa ha fatto a Wimbledon. La nostra Summer Compilation con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, poi Kitty Tunstall con Black Horse and Cherry Tree, ma subito CJ Lewis.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
1: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato tra Emilia Romagna ed Alte Marche, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime via via in aumento, afa infatti in intensificazione con punte che specie in pianura nei grandi centri urbani potranno anche sfiorare i 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Radio San Marino.
1: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti venerdì dal 10 luglio al 14 agosto, concerti e shopping prolungato fino a mezzanotte. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: che bel ritmo in questa mattinata qui su Radio San Marino. Will Smith con la sua Men in Black a chiudere la nostra compilation. E a proposito di black, del colore, prima vi ho chiesto se sapendo quanto il colore possa incidere sul riscaldamento dell'automobile, ecco, se continuereste a sceglierne diciamo una nera scura oppure passereste ad una tinta più chiara. Allora, il primo a scrivermi è Stefano da Rimini, dice: la mia macchina è nera, bellissima, da ottobre ad aprile, a luglio quando apro la portiera saluto direttamente il sole. Direi che questo rende perfettamente l'idea. Diciamo che il nero resta veramente, secondo me, il colore più bello, più elegante, però d'estate, diciamo, pretende un certo spirito di sacrificio. Laura invece dice: bianca tutta la vita, non perché conoscessi questi dati, ma perché sul nero si vede ogni granello di polvere. Adesso posso fingere di aver fatto una scelta scientifica. Ecco, questa è una strategia che assolutamente approva. Prima decidiamo, poi troviamo lo studio che ci dà ragione. E infine Marco scrive: la prenderei rossa comunque, se devo entrare in un forno almeno voglio che sia bello. Ecco, perfetto, direi, assolutamente perfetto.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Benson Boone, The Time of My Life.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
3: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino Classic.
10: E adesso il nostro momento dedicato alla storia della musica. Torniamo al 1979 con una canzone che conquistò il primo posto negli Stati Uniti e ci rimase per sei settimane. Singolo d'esordio dei The Knack, nacque attorno a questo riff immediatamente riconoscibile, My Sharona.
11: Rivivi insieme a noi le

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, noi diamo la linea alla nostra redazione per le notizie.
2: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca giudiziaria. Dopo gli 8 milioni di sequestrati inizio luglio, il gruppo bulgaro Stark Molding annuncia il rilascio dell'intero importo legato al caso di Banca di San Marino. Per il gruppo il blocco è infondato e sproporzionato, denunciati anche danni economici e reputazionali. Resta però congelata, afferma l'azienda, una quota di circa 5,5 milioni legate alle richieste di BSM ed Ente Cassa di Faetano, annunciate nuove iniziative legali e arbitrali. Ora la politica. Settimana intensa sul Titano. Questa mattina si è aperta la Commissione Affari Costituzionali con focus su infrastrutture, cimiteriali e cittadinanza. Nel pomeriggio si riunirà la Commissione Igiene e Sanità, chiamata a fare il punto sull'attuazione delle istanze d'arengo, comprese quelle dedicate alla disabilità. Domani, mercoledì, proseguiranno i lavori della Commissione Sanità, mentre gli affari esteri affronteranno i temi delle residenze e dei permessi per i minori. Da giovedì poi tornerà a riunirsi il Consiglio Grande e Generale. Andiamo in Riviera. Un lupo con un gatto tra le fauci, ripreso mentre attraversa una strada a Riccione, e una lupa fotografata con un gallo predato Misano Adriatico riportano l'attenzione sulla presenza dei predatori nel riminese. Dopo gli ultimi avvistamenti, il comune di Riccione ha emanato un'ordinanza che invita a proteggere gli animali domestici e gli allevamenti. Vietato lasciare rifiuti organici o fonti alimentari all'esterno, comprese le ciotole per cani e gatti. Previste sanzioni da 25 a 500 euro. Gli esteri. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e questa notte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Proseguono gli scontri anche tra Russia e Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno ucciso 3 persone nella regione di Mosca, mentre la Russia ha colpito le regioni di Zaporizhia e Odessa, ferendo civili e danneggiando infrastrutture, comprese una struttura ospedaliera. E per finire lo sport, il Tre Fiori è partito per l'Irlanda del Nord, dove domani affronterà il Larne nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. Servirà un'impresa per ribaltare l'1-0 dell'andata, ma i giallobru ci credono. Abbiamo visto la loro forza e sarà sicuramente difficile, spiega il portiere Michele Nardi. Riguardo all'andata si dice soddisfatto della prestazione, un po' meno del risultato. Proveremo a fare la stessa partita al ritorno, dice. Poi l'avvertimento: dovremmo stare ancora più attenti ai piccoli dettagli e sfruttare tutte le occasioni. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino. Meteo.
4: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato tra Emilia Romagna ed Alte Marche, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime via via in aumento, afa infatti in intensificazione con punte che specie in pianura nei grandi centri urbani potranno anche sfiorare i 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Le 11:04, questa è Radio San Marino, ringraziamo la nostra redazione giornalistica, gli amici di Trebi Meteo, io sono Katia De Monte, questa è la seconda ora di quelli del bicchiere mezzo pieno, quindi se vi siete collegati soltanto adesso vi diamo il benvenuto. Nella prima ora abbiamo scoperto che esiste una mappa capace di dirci dove trovare l'ombra in qualsiasi città del mondo, abbiamo parlato di automobili che sotto il sole diventano dei veri e propri forni, adesso dai continuiamo con altre storie che ne sono sicura vi faranno dire almeno una volta questa non la sapevo. Intanto ripartiamo alla grande con la nostra musica, c'è Irama.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

La voce di Michael Bublé con la sua Everything a tenerci compagnia nel nostro lunedì mattina qui su Radio San Marino e c'è una domanda che probabilmente ci siamo fatti tutti almeno una volta, ecco, negli ultimi mesi. Ma davvero l'intelligenza artificiale sta entrando così tanto nella nostra vita? Ebbene, purtroppo in generale la risposta è sì, questo non riguarda tanto la mia vita, però insomma la vita di tantissimi. Però la cosa interessante è che non la si usa soltanto per lavorare, cioè sempre più persone le chiedono, che ne so, di organizzare la vacanza, preparare il menù della settimana, trovare le idee per un regalo, che ne so, costruire un programma di allenamento, addirittura scrivere una lista della spesa più intelligente. Insomma, questa cosa mi fa un po' riflettere, cioè per anni abbiamo avuto una figura di riferimento per ogni cosa, c'era l'amico che conosceva tutti i ristoranti, la collega bravissima ad organizzare i viaggi, la mamma che sapeva sempre cosa cucinare con quello che c'era nel frigo, e oggi invece molto spesso la prima domanda purtroppo la facciamo allo smartphone. Diciamo che la tecnologia cambia velocemente, ma in fondo il bisogno è rimasto identico, cioè abbiamo ancora voglia di qualcuno che ci aiuti a decidere, solo che invece magari di bussare alla porta del vicino, col quale magari scambiamo anche quattro chiacchiere, si apre un'applicazione. Ecco, io non sono, diciamo, del tutto a sfavore di tutto questo, però ecco, anche il modo in cui viene utilizzata forse potrebbe essere un po' rivisto, perché è curioso vedere come cambiano gli strumenti mentre certe abitudini umane poi in realtà in fondo sono sempre le stesse.

0: Tutto d'estate, devo dire che questa canzone, per quel che ci riguarda, qui in cima al Monte Titano a San Marino, rappresenta esattamente le condizioni meteo del momento, perché se usciamo di fuori c'è questo bellissimo vento d'estate, oggi non è caldissimo e quindi ci riteniamo anche fortunati. Anzi, se volete venire a fare un giretto, sicuramente potrete godere anche voi di questa bellissima giornata. Adesso invece parliamo di oggetti che raccontano, diciamo, un'epoca meglio di tantissime fotografie. Provate a pensare allo zaino che portavamo in giro 15 anni fa. C'erano dentro le chiavi, il portafoglio, il libro, un paio di cuffiette. Adesso, ecco, facciamo un attimo un controllo mentale. Cioè, probabilmente troveremo la borraccia termica, il power bank, il cavo del telefono, gli auricolari wireless, magari, ecco, anche il ventilatore portatile. Tutto questo fa sorridere, però, ragazzi, è vero, cioè, i cambiamenti più grandi non è che spesso arrivano con un annuncio, arrivano poco alla volta dentro le nostre borse. Cioè, le estati sempre più calde, ad esempio, hanno cambiato anche quello che decidiamo di portarci dietro ogni giorno e senza accorgercene in qualche modo ci siamo adattati, ed è una delle cose che mi fa un po' riflettere di più, no? Pensiamo che la storia cambi soltanto con gli eventi eccezionali, invece cambia anche quando una mattina decidiamo di mettere nello zaino un oggetto che magari fino a qualche anno fa non avremmo nemmeno mai pensato addirittura di comprare. Forse è proprio così che ci accorgiamo che un po' il mondo sta cambiando, non tanto guardando i titoli di giornale, ma guardando proprio dentro la nostra borsa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Memories in Maroon 5 su Radio San Marino. Beh, ricordi, ci sono quelle canzoni che diventano veramente la colonna sonora di un periodo della nostra vita, poi magari passano gli anni, vengono riascoltate per caso, in un attimo ti ritrovi nello stesso posto con le stesse persone, addirittura anche con le stesse emozioni. E parlando di musica, c'è un fenomeno che continua a crescere, che racconta molto bene il rapporto che abbiamo oggi con gli oggetti, e sto parlando del vinile. Pensate che la maggior parte dei ragazzi che compra un disco oggi molto spesso possiede ovviamente anche un abbonamento alle piattaforme di streaming, cioè potrebbero ascoltare la stessa musica con un click senza alzarsi assolutamente dal divano, eppure scelgono di acquistare questo oggetto fisico. Allora viene spontaneo chiedersi perché. Forse perché il vinile non è un supporto musicale, basta, è un rito, no? Lo togli dalla copertina, lo appoggi sul piatto, abbassi la puntina, devi aspettare qualche secondo e solo dopo arriva la musica. Diciamo che in un mondo dove tutto è veramente diventato immediato, questo piccolo gesto obbliga in qualche modo ad avere pazienza, e secondo me è proprio questo il suo fascino. Ci ricorda che non tutto deve essere veloce, che qualche volta aspettare anche qualche secondo rende poi l'esperienza ancora più bella. Un disco in fondo non si compra solamente per ascoltarlo, no? Si compra anche e soprattutto per il piacere di viverlo, e quel vinile ci dà proprio il tempo di farlo, e questa cosa ci piace tantissimo.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
6: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
7: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06 Radio San Marino per il sociale.
9: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
10: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
9: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
11: Ed ora abbiamo una grandissima protagonista che ci parla di danzetteria. Pensate, la danzetteria era uno dei club simbolo di New York, un luogo frequentato da artisti, musicisti, fotografi, creativi, dove appunto si incrociavano mondi completamente diversi. Anche Madonna all'inizio della sua carriera respirò quell'atmosfera e poi trasformò quella libertà in musica, tanto che nella nostra new play di questa settimana il suo ultimo singolo si intitola proprio così, Danzetteria.
12: Successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora facciamo la spesa insieme da Titan Coop anche in questo lunedì 13 luglio, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 15 luglio sconto del 20% su tanti prodotti ortofrutta, no food, fiori e libri. Per i clienti Fidelity Più, fetta DOP a cubetti, Zizorbas scontata del 40% e quindi a 5,90 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Ed ora scopriamo insieme la nostra compilation tra i protagonisti Malcolm Clement, Serena Brancale, The Colors e poi Marie Gadou con la loro Shimbalaye ad aprire Desiree e la sua Life.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier, 1A.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: sono qui apposta per dirtelo. È il programma In Summertime. Stabiliamo un contatto.
1: Come state? Sentite caldo?
0: Abbastanza.
1: Arrangiatevi.
0: Ecco. Oggi tutti simpaticissimi.
1: Vai, andata.

0: Esatto.
1: Che palle.
0: Ma come che palle?
1: Sì, smette un calcio Servia. Senti Marco, sei un bravo ragazzo.
0: Ah, grazie Giova.
1: Ma che palle.
0: Ma perché?
1: Se non lo smetti ti dico che c'è rotto.
0: Cominciamo bene oggi, eh? Ciao da Marco Corona, ciao da Paolino Zanetti, benvenuti su questa radio, Radio San Marino. Vi accompagniamo nell'ora d'aria, che vuole dire fino alle 17 in diretta e poi in replica la sera tra le 20 e le 21.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao.
2: Allora, io vorrei lanciare un sondaggione oggi, carino, un po' particolare, però ho paura di aizzare due fazioni distinte, cioè i caldofili. E quelli, i nevofili.
0: Oh, bruf.
2: Perché il sondaggio di oggi recita così.
0: Vai.
2: Se doveste scegliere una sola stagione per sempre, quale sarebbe? Ah. Cioè, qual è quella stagione che vi piace e che vorreste tutto l'anno? Adesso vediamo di non aizzare nessuno e di rispondere in tutta tranquillità.
0: Okay.
2: Dai, dai, che sono curiosa.
0: Ciao Sara.
3: Ah, sto giro un sondaggione della Madonna, però.
0: Abbiamo cominciato con calma questo inizio settimana.
4: Dai, che facile,
0: Sì, dai, dai, dai. È facile anche ricordarsi che Marco Corona aspetta che cosa?
5: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
6: Che palle Corona, questi vocali.
0: Lo so, però essendo stabiliamo un contatto, non mi piace leggerli, altrimenti sentireste sempre la mia voce. La cosa bella di questo programma è sentire le vostre risposte. Per esempio tu Barbara?
7: Io sto pensando.
0: Ah, beh, è appena partito il programma, vi diamo tempo. 335-104-1027.
8: Ci sta

0: piena estate. Questo è un vecchio messaggio di Sara, che però insomma abbiamo ricollegato ad Alvaro Soler e il mismo Sol. Allora, appena partito il sondaggione qui su Radio San Marino, sapete rispondere?
1: La so. Vedi? La so. Ecco. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
1: Oh, finalmente ritornano i sondaggioni. Era ora. Finalmente.
0: Bene.
1: Qual è la stagione che preferisco, che vorrei 12 mesi all'anno?
0: Qual è?
1: Ne posso scegliere solo una, vero? Scelgo
0: una.
1: La primavera.
0: Primavera
1: con il clima mite, e dove non è troppo caldo, dove non è troppo freddo e dove non si boccheggia e non si mettono cose pesanti. Quindi la primavera è la mia stagione preferita, che vorrei tutto l'anno.
0: Okay.
1: Come dice la canzone, respiriamo l'aria, sì, è la primavera. Ciao!
0: E quindi continuiamo.
2: Ma Marco,
0: cosa?
2: Allora, posto che tanto nessuno, io sfido qualcuno a dire estate a questo sondaggio come risposta. Nessuno.
0: Ma secondo me lo dirà qualcuno.
2: Lo dirà.
0: Perché secondo te?
2: Perché fa troppo caldo, perché l'estate sta diventando un forno crematorio, perché
0: sì,
2: c'è chi ci rimane. Non, cioè, sarebbe sbagliato dirlo. Ci vorrebbe, sai cosa? Un estunno ci vorrebbe.
0: Un eutunno.
2: Perché l'estate non è brutta, è solo.
0: È solo
2: ustionante, solamente bollente, solo che stai sudando come un
0: calmo,
2: perché forse per me io l'estate sarebbe tanto bella con il sole ancora in cielo alle 8 di sera. Contatto esaurito, Marco, ciao. Estunno e autunno, quella roba lì è la mia risposta, non mi chiedere altro. Ciao.
1: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: A proposito,
3: guarda, a me la stagione che vorrei tutto l'anno è dicembre.
0: Perché?
3: Uno, perché c'è sta la neve, mi piace sciare.
0: Sì.
3: E due, perché c'è sta la tredicesima. Tanta roba.
0: Certo.
3: Bella, sì.
4: Piace vincere facile, eh?

0: Bella. Nick Peloso e G Peralta. Anche se questa naturalmente l'avete riconosciuta, o meglio, per quelli diversamente giovani che si ricordano il film Il Ciclone del 1997, faceva così. Esatto.
1: E quindi?
0: Ah, yeah. Questo così per tirarselo un po', che intanto conosco qualche caso che passa. Cioè, quella nuova che avete sentito è in riferimento a To The Night, il tema di Otmar Liber. Questa è la versione della Fuertesa, era uno dei successi dell'estate 1997.

0: rigirato Sara, perché insomma lei è l'autrice di oggi. Sentiamo le vostre risposte al 335 104 1027.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao,
1: eccomi qua. Eccolo. Bentornati, intanto
0: grazie.
1: Allora, la stagione sarebbe sicuramente l'estate. Non voglio essere retorico, però perché è molto semplice, il tempo è buono, si può uscire. Si può andare a fare una passeggiata. Col tempo brutto passa anche la voglia di lavorare.
0: Ah, ok.
1: Almeno per quanto mi riguarda.
0: Sì.
1: Come si suol dire, è tutto, e quindi a voi la linea.
0: Grazie.
1: Ciao Sara.
0: Ciao Sara. Che ha lanciato appunto il tema di oggi. Quindi, allora, contraddiciamo quello che pochi istanti fa sosteneva Paolo. Ma chi ti dirà l'estate? E invece, guarda, non è solo Renato che ce l'ha detto. Se non sbaglio, c'è anche qualcun altro che preferisce l'estate. È vero?
2: Ah, Marco. Neanche chiederlo.
0: Vedi?
2: Estate tutta la vita. 12 mesi l'anno, sole, mare. Allora, l'unica cosa è che magari, ecco, questo caldo proprio soffocante,
0: no.
2: Però, un pelino meno. Se a me non dà fastidio, però dai, 12
0: meno.
2: Mesi l'anno, una roba così uno non ce la fa a sopportarla.
0: Non la sostiene, certo.
2: Ecco, un pelino meno, diciamo con le temperature 26 gradi, 27 così, dai.
0: Quella
2: tutto l'anno
0: estate,
2: io poi che praticamente arrivano le 9 e ancora c'è il sole, bello,
0: bello,
2: no, tutta la vita, tutta la vita, Marco, tutta la vita.
0: Ho capito,
3: Contatto stabilito con Sandro R. dalle Basse Marche. Ciao,
0: ciao
3: Marco, ciao community.
0: Bentornato.
3: Ardua la risposta è, dicevano in un noto personaggio di qualche serie. Allora,
0: difficile.
3: Difficile.
0: Sì.
3: È difficile perché...
0: Allora,
3: l'estate non mi piace per il caldo, ok, per gli insetti, però mi piace per le serate, barbecue, la frutta, eccetera. Però l'inverno con le sue belle feste natalizie, le due o tre settimane di ferie, Capodanno,
0: quindi

0: Guarda, ti direi quasi quasi l'inverno.
1: Davvero?
0: Anche per il gusto del caminetto, però dalla parte culinaria non lo so.
1: Ma devi decidere. La
0: butto
1: però.
0: Là. L'inverno.
1: Ok.
0: Anche se l'inverno tutto l'anno vuol dire che si ripete per 4 volte. Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ha fatto la battuta.
1: È vero.
3: I give you my heart.
4: Sapeva che ieri era la Christmas.

0: Muccio giovane.
1: Sì. Ah, c'ero anch'io quell'anno lì, eh. Quando c'era Self Control di Raff, che pensate, narra la leggenda, è la voce guida, quella che stiamo ancora ascoltando per Laura Bradingham, quella che poi la rifece un po' per il mercato internazionale, ma ebbe più successo quella di Raff. Raff Self Control.

0: Se vi sfidate invece è la canzone di Marco Corona che sta promuovendo in quest'estate 2026. Ma voi siete su Radio San Marino e non ve ne può fregate meno se non del sondaggione di oggi. Qual è?
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Oggi il sondaggione lo lancia la nostra Sara e ci chiede di scegliere una stagione per 12 mesi all'anno.
0: Brava.
1: Io adoro le cose intermedie, quindi non troppo.

0: troppo freddo, non troppo caldo, sì, e punto sulla primavera. Oh. È bellissima, secondo me. Sì, è vero, ci sono i fiori, c'è la Pasqua, tutto quello che vuoi. Beh, ma si inizia a star bene fuori. E cosa si fa quando si sta bene fuori da noi? Si fanno le cene con gli amici e le grigliate. Quindi viva la primavera per le grigliate. Ciao a tutti.
1: Esce fuori una nuova figura importante, il grigliatore. Al mio segnale scatenate il barbecue.
2: Ciao a tutti dalla Vale.
1: Ciao.
2: Allora, io mi stupirò con effetti speciali, ma questa stagione, l'estate, è quella che preferisco, perché? Io col caldo vado a nozze. Cioè,
1: anche con questo
2: io non
1: caldo?
2: Temo le temperature alte, io temo il freddo, quindi se mi fosse possibile avere l'estate tutto l'anno, ecco, io sarei
1: la prima a firmare
2: in pieno godimento, perché si va fuori la sera, si può stare al mare fino a tardi, si può uscire, si può fare tutte quelle cose che non si fanno in inverno, che è triste, lungo e porta una depressione che mai.
1: Perfetto.
2: E quindi viva l'estate.
1: Ok, se avete acceso proprio adesso su Radio San Marino, vi siete sintonizzati, siete collegati in streaming, direte:
3: ah, sto giro un sondaggione della Madonna, però
1: ci siamo impegnati, però non l'ho pensato io, adesso non è che voglio tirarmi indietro, perché se poi lo condivido è anche colpa mia, però è stata Sara a suggerircelo.
4: Ciao Sara.
1: Vedi? C'è anche qualcuno che la saluta in modo quasi ammiccante.
4: Ciao Sara.
1: Ecco.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
5: Allora, parliamo di stagioni.
1: Sì.
5: E sicuramente la mia stagione preferita è la primavera.
1: Vabbè, ci sta.
5: La primavera, perché rinasce tutto, il periodo della rinascita. Dopo l'inverno, dopo il freddo, vedi le piante che ricacciano le foglie, vedi l'arrivo di alcuni tipi di uccelli. No, aspetta, rifacciamo, se no potrei essere travisata.
1: Quindi aspettiamo la prossima risposta, Barbara.
5: Che figura di merda.

0: Marco, mi fa il riassunto che mi sono perso i primi 25 minuti?
1: Ah, ok, ti sei sintonizzata adesso. Allora, stiamo chiedendo nel sondaggione di oggi qual è la stagione che vorreste tutto l'anno e chi sta vincendo?
2: La primavera dell'amore.
1: La primavera dell'amore. Vabbè, allora, la primavera è quella che sta vincendo adesso, però potete ribaltare o confermare il risultato al 335 104 1027. Marco Corona Paolino insieme a voi, grazie alla nota vocale, insomma, stabilite un contatto e rispondete, anche se c'è qualcuno che mi dice:
0: mi sa che anche te hai bisogno di uno bravo. Forse hai preso un po' troppo sole anche te quest'estate.
1: Chissà, lo so, dopo questa cosa. Allora, dobbiamo risentire Barbara che sta registrando, cioè, aspettiamo la seconda risposta di Barbara, ma intanto da chi ripartiamo?
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Anita.
3: Allora, la stagione che io potrei sopportare tutto l'anno, 12 mesi su 12.
1: E qual è?
3: Sarebbe sicuramente la primavera.
1: La primavera, anche,
3: anche
1: tu.
3: Perché dai, la natura si sta svegliando, tutto comincia a riprendere il colore,
1: sì.
3: La vita, giornate si allungano e soprattutto il caldo è sopportabile ancora, quindi per me va benissimo la primavera.
1: Per te va bene. Ciao. Ok, grazie quindi ad Anita, ripeto, 335 104 1027 per farci sapere un po' quali sono, o meglio qual è, perché so che molte volte sono più le vie di mezzo quelle che vi piacciono.
4: Ciao Marco e ciao Sara che ha lanciato il sondaggio.
1: Ciao.
4: Alla domanda di oggi ho un po' di difficoltà perché dico sempre a me piace l'inverno e l'estate, io sono per le cose estreme. L'inverno perché mi piace la neve, l'estate perché mi piace girare in moto con il caldo.
1: Quindi,
4: però giustamente bisogna scegliere una stagione,
1: una sola.
4: E quindi cosa faccio? Scelgo l'estate. Appunto, perché se voglio di andare in moto vado in moto, ma soprattutto l'estate è comoda anche per il vestiario, perché se non sai come uscire, maglietta maniche corte, pantaloni corti, una ciabatta e via, è anche comoda. Ciao
1: okay.
4: Marco!
1: Ciao, ciao, ciao!
0: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Se forse anche lui! Sentiamo invece a proposito, Barbara, sei riuscita? La risposta di prima era definitiva?
3: E niente, Marco, come dicevi, insomma, la primavera, perché vuoi mettere la rinascita della natura.
1: Certo!
3: 25 gradi, perfetti!
1: Okay, sì.
3: Al contrario dell'estate, che è piena di zanzare, un caldo della Madonna. Devi accendere il condizionatore, spendi una marea di soldi nella bolletta della luce. No, troppo.
1: Quindi
3: troppo
1: definitiva,
3: affa.
1: Quindi
3: l'autunno
1: primavera.
3: Ci dà una tristezza, cascano le foglie, sai che vai contro l'inverno, che arriva il freddo, arrivano le nebbie.
1: Quindi neanche
3: l'inverno
1: l'autunno.
3: Ci sono le gelate.
1: No, inverno.
3: Finisce presto la giornata, subito buio. No, la primavera.
1: Primavera.
3: Meglio di così?
1: L'accendiamo.
3: Poi vuoi mettere, insomma, tutti questi profumi, questa natura, questi pollini. Ah già, io sono allergica.
1: No.
3: È vero, io in primavera campo di antistaminici.
1: No.
3: Ma è una gioia.
5: Ci

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto, concerti e shopping prolungato fino a mezzanotte. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Barth, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: 102.7.
1: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e scelgono la stagione da votare per sempre. Io dico l'estate, è ovvio, dai. Certo. Mi piace tantissimo l'acqua, mi piacciono tantissimi i cocomeri, per me l'estate, sì, io farei 12 mesi d'estate sempre a ritmo fisso, continuo, naturale, durante. Ciao.
0: Ciao, ma perché poi d'estate?
1: Più facile da vestirsi, più facile da spogliarsi, più facile fare l'amore, più facile tutto, è tutto più bello.
0: Ok.
2: Oh, Giambatti, tutto a posto?
0: No, infatti mi stavo chiedendo che anche lui...
3: Forse hai preso un po' troppo sole anche te.
0: Quest'estate. Chissà, comunque, la domanda più che altro, l'affermazione, ascoltando tutte queste note vocali...
4: Ma vedi la gente che conosce!
0: Sono tutti qui, eh?
5: Ma sei sicuro?
0: Sì, sì, allora, 335-104-1027, pronti a ripartire con...
6: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia, la stagione che vorrei tutto l'anno per 12 mesi.
0: Qual è?
6: È la primavera.
0: Vedi anche lei.
6: È la primavera. Sì. Tutto l'anno sempre primavera. Okay. Solo quella voglio. Solo esclusivamente quella. E non di niente,
0: no,
6: corona,
0: no, non dico niente. No, no, certo, mettiamo a verbale.
7: Allora, ad esempio, io a me piacciono le vie di mezzo, nel
0: Sara.
7: Senso che mi piace molto il sole, le belle giornate, maniche corte, sì, però non esageratamente caldo. Quindi io sceglierei la primavera.
0: La primavera.
7: Cioè quelle giornate come in questi giorni, no, che sì, è bello, caldo, comincia a essere, si sta bene, belle giornate, però ecco, alternate a dei temporali, a della frescolino che ci vuole una maglietta, una felpina la sera magari, che si dorme ancora bene,
0: sì,
7: non si sclera, non puzzano le ascelle,
0: ecco,
7: di mezzo, che potrebbe essere la primavera.
0: Va bene, ok, grazie Sara. Allora, avete capito, no? Dovete scegliere una sola stagione.
8: Allora, se dobbiamo scegliere una sola stagione, io sceglierei la primavera, però
0: Gabriele,
8: verso fine maggio, inizio giugno, quando ancora non si crepa da caldo come sti giorni, che dormi quasi quasi, ci vuole quel filino di coperta, ma filino,
0: filino, non di più,
8: e basta,
0: e basta,
8: quella, io sceglierei quella.
0: Okay.
8: Perché dai,
0: perché dai. Sì,
8: cioè,
0: hai capito.
8: Ci pesce. Adesso, cioè,
0: ce la fai più,
8: ci
0: vero?
8: Ci vado in giro, schioppando, vai al mare, dici dov'è che mi rifugio, mi faccio una buca, poi mi metto lì sotto. Cioè,
0: certo, è vero.
8: Troppo caldo. Anche un po' meno.
0: Anche un po' meno.

0: I dare you. Ma chissà con cosa giocava Shakira da piccola?
1: Lego.
0: Con cos'è che giocavi, scusa?
1: Lego.
2: Butta via quella roba.
0: Esatto.
1: Lego.
0: Vabbè, dai.
3: E vai.
0: Shakira.
1: Lego.
0: Shakira. Shakira, Shakira con Carlinhos Brown 2014 per tornare nell'estate 2026. E con questo caldo, con questa afa, qual è la stagione che vorreste tutto l'anno? Ve lo stiamo chiedendo al 335-104-1027. È il nostro sondaggione di oggi.
4: Bene, eccoci qua. Allora, la stagione che preferisco? Dal 1 gennaio al 31 dicembre, eterna primavera.
0: Eterna.
4: Né caldo né freddo, cioè giusto, come la zona delle Canarie.
0: Okay.
4: Si respira, si sta freschi, insomma,
0: sì,
4: la migliore stagione che io vorrei per tutto l'anno, per sempre.
0: Ok.
4: Vabbè, dai, parole tutto, contatto stabilito e...
3: Anto. Fa caldo.
4: Mamma mia. Ciao ciao.
0: Tanto fa caldo. La primavera dell'amore. Eh sì, la primavera, diciamo anche con amore, perché è quella preferita al momento, la più votata, la stagione che vorreste far durare 12 mesi.
5: Ciao Marchino, contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
5: Allora, io con il caldo che sento ti direi tranquillamente che per

0: Grazie ragazzi, quindi erano Marco, Ludovica e Vittoria. 335-104-1027. Allora, non so se avete sentito la risposta di Barbara circa 10 minuti fa, un quarto d'ora.
1: Dopo l'inverno, dopo il freddo, vedi le piante che ricacciano le foglie, vedi l'arrivo di alcuni tipi di uccelli. No, aspetta, rifacciamo, va, che sennò potrei essere travisata.
0: Potresti essere travisata? Chi è?
2: Comunque Marco, ragione da Barbara.
0: Sì,
2: sì, sì, tornano.
0: Tornano
2: un sacco di uccelli a primavera. Tranne uno, il mio.
0: Perché?
2: Quello non torna più. Non vola più.
0: Bene.
3: Non

0: Bossa Nostra, questa è Gaia. Per tornare su Radio San Marino, Bossa Nostra, si torna invece nel sondaggione e c'è qualcuno che ha una voce un po' particolare, cioè per mandarci una nota vocale al 335 104 1027 e stabilire un contatto in summertime, si deve ritirare da qualche parte.
1: Ehi, ciao Marco.
0: Ciao.
1: E me? L'estate che dovrebbe durare 12 mesi è l'autunno.
0: L'autunno.
1: Inizia, poi cominciano anche quando ricominciano i palinsesti televisivi.
0: Che rumori sono? Sento dei rumori.
1: Molto meglio. Cioè, sento dei rumori perché sono in bagno. Ti saluto.
0: Sì.
1: Perché ora sto per dire il sciopone. Ciao Marco.
0: Ciao. Archiviato il messaggio.
2: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Lanto.
2: Ah, la stagione preferita che vorrei tutto l'anno è assolutamente l'estate.
0: L'estate?
2: Nemmeno la primavera,
0: no.
2: Proprio l'estate con 30 gradi tutti i giorni.
0: Come 30
2: almeno.
0: Gradi? 30 gradi?
3: Tu non sei normale.
2: Lo so, non sono normale, anche perché io sono nata a gennaio, dovrei magari amare l'inverno, il freddo, la neve, e invece amo il caldo. Caldo, quasi torrido
0: addirittura.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao
2: a me, me pare una strunzata.
0: Come con i caldoni che ci sono stati in queste settimane.
4: La mia stagione preferita è l'autunno.
0: Chiara,
4: perché c'è freschino, si sta bene con la magliettina manica lunga,
0: sì.
4: Le ascelle non puzzano, la gente si lava di più, non si suda.
0: Certo.
4: E poi ci sono le castagne, i marroni, non i marroni quelli che ti rompe la gente, perché le piante.
5: Chiara, tutto a posto?
0: Esatto, vabbè, l'autunno, io avrei detto altro. Per esempio, Giambi cosa direbbe?

0: beh.
1: Che bello, 12 mesi di caldo, wow, 12 mesi, poi 12 mesi, poi 12 mesi, poi sì. è caldo, e poi sempre caldo, caldo, sempre caldo. Nell'acqua, sempre nel buio, che bello.
2: Sì, ma Giambattista, ma ci sta.

0: 2026 su Radio San Marino, quasi nei titoli di coda del nostro sondaggione. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la stagione che vorreste tutto l'anno.
1: Ciao Marco, sono la Chiara. La stagione che mi piacerebbe avere per tutto l'anno è la primavera. Perché mi piace vedere come intorno possano sbocciare i fiori.
0: E
1: mi piacerebbe anche dire l'estate, ma sta diventando sempre più insopportabile questo caldo che rende nevrotici
0: e pazzi.
1: Sì, ciao, contatto stabilito.
0: Guarda che anche tutto sommato la primavera ha le sue controindicazioni, eh?
2: Io rinascerò, cervo primavera.
0: Esatto. Che ogni stagione ha il suo. E noi invece nel nostro programma abbiamo il nostro Giacomo.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
0: Volevo dire, a ognuno il suo.
4: Hola, ciao Marco, ci tourne.
0: Sì, sì.
4: Sempre roba vecchia.
0: Ma che roba vecchia, non è vero.
4: Comunque,
0: siamo live.
4: Io lo faccio presto.
0: Vai.
4: Una volta non sopportavo solo il caldo. Adesso che sono più vecchio non sopporto né il caldo né il freddo, quindi io vorrei un'eterna primavera.
0: E poco
4: niente. Niente caldo, niente troppo caldo, niente troppo freddo. Ah, so, te dirai, è facile così.
0: Infatti.
4: Comunque a me andrebbe bene quello lì, un'eterna primavera.
0: Ok.
4: Sempre solo 25 gradi, non di più e non di meno.
0: Va bene, ok.
4: E a proposito di caldo e freddo, questa è vecchissima, l'avrai già sentita probabilmente.
0: Però
4: ma, come il mio solito mantra, sbattecato.
0: Ecco, bene.
4: Comunque c'è questo qui un po' avanti con l'età, va dal medico, fa: io dottore non so cosa mi succede. Cosa succede? Quando faccio l'amore con mia moglie, dopo la prima mi viene sempre un gran freddo, dopo la seconda mi viene sempre un gran caldo. Ho detto, non ho mai sentito dire una roba del genere.
0: Fatti.
4: Adesso mi informerò e poi saprò dare la cura.
0: Certo.
4: E dopo qualche giorno gli va la moglie e fa: ma ascoltate un po', è venuto l'altro giorno vostro marito, ha detto che così che dopo la prima viene sempre un gran freddo e dopo la seconda viene sempre un gran caldo. E fa la moglie: ah, ve lo dico io perché.
0: Perché?
4: Perché la prima la fa in gennaio, la seconda la fa in agosto. Ciao Marco.
0: No.
4: Secondo.
0: No, scusa. Giacomo, dai.
4: Il contatto stabilito dalla
0: Ravenna. Sì, abbiamo capito, dai.
4: A voi l'arduo compito di spiegare ai bambini cos'è la prima e la seconda.
0: Sono le marce.
4: Ciao le vostre.
0: Ciao, grazie.
1: Finito.
0: Esatto. Abbiamo terminato il nostro appuntamento. Ci ritroviamo come sempre anche in podcast su sanmarinoretv.sm. Da Marco Corone e Paolino Zanetti è tutto.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
16: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
17: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
18: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
19: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
20: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
21: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
1: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto, concerti e shopping prolungato fino a mezzanotte. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Bye.

0: radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
8: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
10: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
9: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime notizie del giorno. Affare bulgaro, Starcom Holding accoglie con favore il rilascio da parte della magistratura sammarinese dell'intera somma sequestrata nell'ambito delle indagini sull'acquisto di BSM sul cosiddetto piano parallelo, ma non chiude il contenzioso. Il gruppo in una lettera denuncia infatti i danni reputazionali subiti e richiama il mancato svincolo di circa 5,5 milioni di euro tuttora trattenuti nell'ambito delle azioni civili promosse da BSM ed Ente Cassa. Resta in piedi dunque l'ipotesi dell'arbitrato internazionale, che però non potrà scattare prima del 1 ottobre. Un piano straordinario per risolvere l'emergenza cimiteri e far sì che ogni cittadino possa trovare sepoltura nel proprio castello di appartenenza. In commissione affari costituzionali il titolare della delega al territorio Matteo Ciacci ha ricordato che in alcuni castelli i lavori di ampliamento dei campi santi sono già iniziati, mentre altrove come a Domagnano inizieranno nel 2027, ma l'espansione non può proseguire all'infinito, ha detto il segretario agli interni Andrea Belluzzi, e per questo sono previste alcune soluzioni: una revisione del regolamento di polizia mortuaria, campagne straordinarie di estumulazioni, la realizzazione di nuovi loculi ossari. Ora la politica italiana, settimana decisiva per la legge elettorale, da domani si inizia a fare sul serio alla Camera. Preferenze, voto fuori sede, voto all'estero, tanti nodi da sciogliere, oltre 200 gli emendamenti presentati. Sul tema preferenze, date le divisioni in maggioranza, il relatore si dovrebbe rimettere all'Aula. Un emendamento sul tema è stato presentato anche dai 5 Stelle, con la possibilità di indicare due nomi con vincolo di genere. Gli esteri: continuano le tensioni sullo stretto di Hormuz, sul quale gli Stati Uniti hanno nuovamente imposto oggi il blocco navale. Diventeremo i custodi dello snodo e verremo pagati per solverliarlo, ha detto il presidente americano Donald Trump, quantificando il prezzo nel 20%. La risposta dei Pasdaran: non permetteremo loro di interferire nella gestione dello stretto. I prezzi del gas e del petrolio tornano a salire sui mercati. E in chiusura lo sport, il Tre Fiori è arrivato in Irlanda del Nord per il secondo capitolo del primo turno preliminare di Champions League. Domani la sfida di ritorno contro il Larne, campione in carica del campionato locale. 20 i giocatori a disposizione di mister Girolomoni. Rispetto all'andata manca solo il portiere Berardi. Si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dei nordirlandesi. Calcio d'inizio domani alle 21. E con questo è tutto, ma per restare sempre aggiornati con le notizie di San Marino RTV visitate il sito oppure scaricate dalla app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
0: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un martedì all'insegna del caldo in Emilia-Romagna, temperature alte con le massime che arriveranno a sfiorare anche i 36-37 gradi, caldo tra l'altro in intensificazione anche lungo la fascia costiera. Inoltre c'è da tener conto anche di un po' di umidità che quindi rende il caldo ancora più pesante, soprattutto questo nelle ore serali e notturne. Per il resto tanto sole, ma per questo mercoledì prevediamo anche qualche locale temporale, che non sarà però in grado di far abbassare di molto le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti i venerdì dal 10 luglio al 14 agosto, concerti e shopping prolungato fino a mezzanotte. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
8: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
9: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: 2026 su Radio San Marino, quasi nei titoli di coda del nostro sondaggione. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la stagione che vorreste tutto l'anno.
1: Ciao Marco, sono la Chiara.
0: Ciao.
1: La stagione che mi piacerebbe avere per tutto l'anno è la primavera.
0: Sì.
1: Perché mi piace vedere come intorno possano sbocciare i fiori.
0: Ah, okay.
1: Mi piacerebbe anche dire l'estate, ma sta diventando sempre più insopportabile questo caldo che rende nevrotici
0: e pazzi.
1: Sì, ciao, contatto stabilito.
0: Guarda che anche tutto sommato la primavera ha le sue controindicazioni, eh?
2: Io rinascerò, cervo primavera.
0: Esatto. Che ogni stagione ha il suo. E noi invece nel nostro programma abbiamo il nostro Giacomo.
3: Giacomo, l'ex murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
0: Volevo dire, a ognuno il suo.
4: Hola, ciao Marco, ci tourne.
0: Sì, sì.
4: Sempre roba vecchia.
0: Ma che roba vecchia, non è vero.
4: Comunque,
0: siamo live.
4: Lo faccio presto.
0: Vai.
4: Una volta non sopportavo solo il caldo. Adesso che sono più vecchio non sopporto né il caldo né il freddo, quindi io vorrei un'eterna primavera.
0: E poco
4: niente. Niente caldo, niente troppo caldo, niente troppo freddo. Ah, so, te dirai, è facile così.
0: Infatti.
4: Comunque a me andrebbe

0: Bene, quello lì, un'eterna primavera.
1: Ok.
0: Sempre solo 25 gradi, non di più e non di meno.
1: Va bene, ok.
0: E a proposito di caldo e freddo, questa è vecchissima, l'avrai già sentita probabilmente.
1: Però...
0: ma come il mio solito mantra, sbatte caldo.
1: Ecco, bene.
0: Comunque c'è questo qui, un po' avanti con l'età, va dal medico e fa: io dottore, non so cosa mi succede. Cosa succede?
1: Che succede?
0: Quando faccio l'amore con mia moglie, dopo la prima mi viene sempre un gran freddo, dopo la seconda mi viene sempre un gran caldo. Ho detto, non ho mai sentito dire una roba del genere.
1: Infatti,
0: mi informerò e poi saprò dare la cura.
1: Certo.
0: Beh, dopo qualche giorno gli va la moglie e fa: ma ascoltate un po', è venuto l'altro giorno vostro marito, ha detto che così, che dopo la prima viene sempre un gran freddo e dopo la seconda viene sempre un gran caldo. E fa la moglie: ah, ve lo dico io perché.
1: Perché?
0: Perché la prima la fa in gennaio, la seconda la fa in agosto. Ciao, ma
1: no.
0: Secondo...
1: no, scusa. Giacomo, dai.
0: Il contatto stabilito dalla Renna.
1: Sì, abbiamo capito, dai.
0: A voi l'arduo compito di spiegare ai bambini cos'è la prima e la seconda.
1: Sono le marce.
0: Ciao,
1: le vostre. Ciao, grazie.
2: Finito.
1: Esatto. Abbiamo terminato il nostro appuntamento. Ci ritroviamo come sempre anche in podcast su samarinaretv.sm. Da Marco Corone e Paolino Zanetti è tutto.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
3: Yesterday.
2: 1994.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: preferita, in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Benson Boone, The Time of My Life.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2013.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Radio San Marino.
2: Our
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2007.

Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Geolier 1H. Siccome

0: Radio.
1: Radio.
0: San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: San Marino. New play.
1: Geolier 1H.
3: Siccome

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Lo scavventure sentimentali. Nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali, anche se fuori

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Benson Boone, The Time of My Life.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2004.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: Geolier 1H.